E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale, agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia.

Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale, agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.

Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia

E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.

0: Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ne faccio più. Prova 1, 2, 3, 4, mi senti?
1: Tu rimani sempre sullo spagnolo, lui.
0: Sì.

Sì. Lui, tu rimani sulla cabina spagnolo e staccati un secondo la presa del microfono.

qui dal, dal sinodo, lo stesso vi, cioè sarà un video che deve vedere il Papa. Lo stesso video

6 7 8 9 0. Prova amplificazione, prova per l'MCR, prova per il pullman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Prova 1 2 3

Confermo, confermo. Mi senti? Mi senti, Lucia? Luciano? Silenzio un attimo, Lucia? Luciano?

Allora, ok, ti parlo, allora, ti ho tolto la musica e ti parlo da un radio microfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aspetta, ora chiedo. Luciano, puoi liberare la...

9-0. Prova, prova, prova, prova per l'MCR, prova, prova Flor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, prova, io continuo, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi cercate? Luciano sta in cabina per mi dare una mano. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Come va? Va sempre bene? Prova. Ok, ok. Prova, continua a parlare. Continua. Grazie Luciano. Ti stai dando una mano. Ti faccio sapere. Per adesso vogliono solo il floor. Prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ti dico di provare la cabina? Ok.

0: Sì, non c'è problema. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova. 1, 2, 3, 4. Per il signor giudice, tra poco riproviamo le cabine e mi devi dire che non deve arrivare nulla da te. Prova, prova, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, mi sta a provare a chiamare.
1: Allora,
0: prova, 1, ti devo lasciare un secondo che però mi chiama Stefano.

0: Ok, allora puoi cambiare cabina.
1: Sì, sì, nel senso che non ti cosa.
2: Eccoci qua alla cabina.

0: Luciano. Luciano. Aspetta.
1: Sì,
0: sì, aspetta. Aspetta, aspetta un attimo, rimani ora in questa cabina per l'inglese. Ok, okay, continua a parlare. Confermo inglese. Benissimo. No. Confermato. È stato un piacere. Grazie, grazie Luciano a nome dell'MCR. Grazie, chiudo.

se fossi un floro. Ecco, prova. Allora, lui sta parlando francese. Sì, sì. Ok, io sto parlando sotto come se fossi un flor. Ok, prova flor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Emilia, rimani sempre in linea. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova 1, 2, 3, 4.

Sì, lui sta in cabina e si può parlare. Vai. Continua a parlare. Ok, aspetta, parlo di nuovo io. Floor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, prova Floor. Prova Floor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova. Prova 1, 2, 3, 4, 5. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, aspetta, aspetta ancora. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Prova, sto parlando dal floor. Prova, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, prova. 1, 2, sì. Senti, può chiudere il francese? Ok, puoi chiudere, vai. No, no, no, no, vai, vai. Era il problema, era solo il francese. Ok. No, no, allora, ora lui ha chiuso e io parlavo. Si senti? No, io adesso è chiuso, parla solo il floor. Ora lui, tutte le cabine sono chiuse, esatto. Esatto, prova, prova 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 0, prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, prova floor, questo è il floor, prova 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, prova, prova, 1, 2, 3, 4, 5, Io guardo dal mio piccolo, posso controllare, ma ti confermo che tutte le cabine sono chiuse. Quindi prova. E anche dallo schermo mi risultano tutte chiuse, quindi sono solo io di fronte.

Io ti parlo dal floor e aspetto che così prende lui la cabina. Poi ti spiego. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Adesso ha preso la cabina. Io sto parlando. Un collega è andato a prendere la cabina francese. Ok. Va bene.

0: perfecta que José y Nico.
1: Avete sempre questo ritardo?
0: Sì, prova, io continuo a parlare sotto e la cabina è aperta. No, aspetta, aspetta.
2: Lui può andare alla cabina francese?
0: È quella aperta.

0: Ecco, Luigi sta parlando. Sì, io ti sento, io ti sento.
1: Ah, ok, allora stiamo un attimo in silenzio io e lui. Ok, lui è a posto, poi rimani un attimo là e stiamo fermi così un secondo. Ma com'è? Tipo una coda di ritardo? Tanto per spiegarmelo. Cioè praticamente il mio floor gli arriva in ritardo.

offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.

E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.